0: You're mixing live.
1: AC, La Perrona Radio.
2: Venga, yo le digo una cosa, hermano. Esto es un vallenato.